0: cielo, signor!
1: Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra, si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come mai e più. E poi, nelle sue